Milo mai, milo mai, milo mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Limailunga, limailunga, limailunga.

e holo ai ofa pe ange ko lava fu fu ha to provet ma ta to vesta ta ku to e ala to e